Slušali ste čarobnu frulu Borisa Papandopula. Flautu je svirala Ana Domančić, a na udaraljkama su bili Ivana Kuljerić-Bilić, Igor Lešnik, Predrag Kresojević, Borna Šercar i Željko Grigić. Slijedi 10 puta 1, 10 muzičkih impresija Borisa Papandopula. Stavci Allegro moderato, adagio, vivace, pesante, Allegro moderato, allegretto, moderato, andantino, allegro, allegro con brio, alla marcia. Klavir svira Dalibor Cikojević.

Pijanist Vladimir Krpan izveo je prvu sonatu u F-molu opus 2 broj 1 Ludviga van Beethovena. Slijedi je prva klavirska sonata u C-duru opus 1 Johannesa Brahmsa. Stavci su Allegro, Andante, Scherzo, Allegro molto e con fuoco te finale Allegro con fuoco. Slušamo interpretaciju pijanista Svjatoslava Richtera.